0: aspetta un attimo.
1: Non sta bene.
2: Quella una.
1: L'elefanta.
3: È semplice, no?
1: Yeah.

arriva sul quinto per il secondo. Al quinto punto della primo tempo supplementare Müller, hanno venuto tutti, al quinto minuto Riva, al quinto minuto del secondo tempo supplementare Müller, al sesto minuto supplementare Müller, al sesto minuto supplementare